Mono bravo, molto bravo, molto bravo, molto bravo. Bravo FM, Telia ZR. Sidonni su tora.